0: certo, qui va, la
1: rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa, ieri, la rossa,